0: sens fort.
1: Radio Grand Lac, la radio qui vous ressemble. Radio Grand Lac.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.